lettere. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

Spagna son già mille tre. Mille tre. Mille tre. Alfa queste contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse, e

una passion predominante, la giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.